0: Ja, van harte welkom bij het tweede uurtje van de muziekmelange met La Historia de un Amor. De prachtige muziek van Los Panchos en Mari Trini. U kent natuurlijk Azzurro van Adriano Celentano, maar nu in de versie van Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

paese non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

Io t'aspetto nella notte d'april. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentile.